me, la vecchia pretendente, pagarla in qual maniera? E poi vi Antonio, che ha un incognito figlio.

capite? Che zuccheri! Si corre da notaio, messer notaio, presto, via da posa non ha di giocare peggioramento, vuol fare testamento, portate su con voi il